gioia brillante, quel Vermiglio donnesco color, quel Vermiglio donnesco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella fiore.

branco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni.